Mater Dio, quale calota pena, un lampo di dolor sigillo tuo balena. Muto sei tu, sospiri.

0: Elisabetta, a tuo pie morir io vo, amor.
1: Giusto ciel, la vita giovanca.

0: pure spigna regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sireno, quel ch'io son restario vo.
0: Sei tratto il fer.
2: Uso lo sguardo tuo bene.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte